0: Rostis Vene. Is it is Chimina?
1: Is it is Chimina?
2: Laita solo o lakitao.
1: Laita solo o lakitao.
2: Ilia oto isa.
1: Ilia.